0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes una rola favorita? Pídela por WhatsApp. 449-122-6351. Let's go.